Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, da anche per il messaggio con il signor Benchar Roman con lui. Vedo assieme a punta romana, che spera, con lo scadere un anno parte del messaggio a chi e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano si nostra canta para, si nostra canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Mi agradecibo per cada persona con la mente, Signore. Acerca il trono di grazia e confianza e fe. Que Dios que avisa pide, busca y bate de un Dios real con su palabra de sí, amén. Y con tú lo que dice, está así. Y obviamente, Señor, arriba buena palabra, arriba buen mandato, buena invitación, el pueblo que exclama, no pide, Señor, no rogue, no bate. Y buena palabra de dice, no es que no sacar y mirar nada. E non carga da radiante, e ningun che buscava su carlo che da decepcionare. Mi buon Dio, ovviamente, a volte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroganava. A bossa che è buon panan, e la cade ne comprende che è duna lo che è buon, che è contestare lo che è buon, e direzione che è buon, e momento che è buon, e stare che è buon, Signore, è un buon. Posso conoscere ave manhã e algo me abota contestando de quadro de eternidade, Senhor. Preciso nos força e graça para aceitar maneira que abo lo guia. Pero bo conoscer nos desejos, não. Bo conoscer angelos nos corações, Senhor. Bo conoscer nos obviamente para primitinos. Colo bem inclinado, orei e escucha-nos. Dá-nos o benício na boa pueblo, obviamente. E agora inspira-nos por inspiração e boa palavra. Tenha nome de Jesus. Amen.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há na vida de transformar. Há o não conhece o Senhor na vida. E uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20.

0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. See, you just need, he's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen. This is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente. Que bisabo também. E que se buca na ribe água, né? E que bisabo a mente que nabe vitória. E sabe em que está passando? E ela mire bem tu na contrário. Já leve por mire bem supla contra bom. Perita na control. Subista tá arriba bo. Mai meia tormenta. Segue a resta la mire viento nan e olanda suta contra bovementa. E di mia resta papo bofeno faiabo, ma mirabo. Diabo che era destro per ame si oration papo.
2: John, si Dios me stera scorre parlamentario, si Jesus me stera vota, pa qua partire, pa quem le vota, le busca qualidad nan segun su proprio corazon. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi che bisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Bendicionate pueblo por scoi, seguo volontà di Dio. E ovviamente non so se alcun consejo non foge palabra di Dio, den scogimento di leader non può un pueblo, rappresentante non può un pueblo. Hopine nos, non sa ainda, che in dona po' confianza democratico, è importante ovviamente scuce e palabra di Dio serve topico aqui. Riba è topico importante aqui. E non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuovere nessun gente, né contro nessun gente, per la che voce di Dio, per noi scuccia, voce di Dio di assunto a chi instruinos. Tutto sto scucciando ovviamente, perché bendicionare il corso, perché per noi assumere scopo, come maniano subito il Signore, per junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scucciare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, lì da una chiamata anche, se non scuccia ovviamente. Però abbiamo un ente, abbiamo 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente Dio su visione per un leader per Corso, Dio su visione per un governo per Corso, Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

Nalo tuma foto de pueblo, nalo tuma bo confianza, primitivo un candidato di cos, per in realtà nalo tra panan mes, panan proprio garoshinan. E se Dio sta pensando, e lo nombra passo mes, comandante nan di mil nan, e di 50 nan, e di algun gota plus su terra, e per cosecciare su cosecce, e per tra su arma nan di guerra, e equipo passo garoshinan. Le tuma lo che vos sta vista, le tuma democrazia, le tuma bo voto, per después che timbo voto, e ta hasi lo che ta combini e. Pues ovviamente un c'è prome qualità con cui Dio sta bisabo, si bota mira den leader nan hen nan kunan interesse personal, kunan interesse nan gremio, kunan interesse nan negoci nan, si nan interesse finanziatore nan partito nan, wak ken nan tapone, wak nan historia, non importa qua partire ta, wak nan historia, ora election caba, tur commissario, finanziatore di partito, compinci nan di partito, lo che passa de nos historia politico, ojo rumanan. O sì, mi salvo di mettere in gente perché non mi interessa, però ovviamente se un partito non sa di nombra uomini, mujer, non che sta nel benestare del popolo, e nombra non comandante, non aiutante, non unicamente per non ventaja, abribo uovo. Abribo uovo, signor Tabisa, e lo nombra passo un mese. Tambe lo coge, posso, io muoio per trattare di perfume, e per qua che traio il pan. E lo coge e mio pari di vostro conuco nan e di vostro plantazione vendrò e vostro hof in levi e duna su sirbidonan mi chiedo mi riassunto aki chi con Dio si bisa Dio è un re che Dio si permette mi dice sì vostro anche tale tal gobierno vostro anche niente però mira e conseguenza magnan Signor ta spierta Signor ta taha che mi dava mainta mira governante ora vostro sente esploitazione aveva mainta permette bisa maniera taki si vota mirando den propaganda nan manipulación de un pueblo camina un gente of un gente nan of dinsa qua partida ta wemain no importa mi que ta marrón of hail of creme of blow of hail or rose of orayo of blanco mas si bo mira explotación gente usando bo pa tuma bo voto pa dispa e posición ojo abri bo ovo pueblo di Dios en nota di Dios Señor po permitie bin nota di Dios. E poter mirare di una esplotazione di un pueblo, poter mirare cosa tu vuoi dubbisà, per cui una cabeza bau, promessa non falso, e tu promessa, e di una che quem quasi bu promessa non falso, mi roman, primitivo un quantidade di cosco nota real, mientras non si dà un tempo trajoso, e tempo da difficile, finanza da crisi, si poter riparare con una promessa non falso, poter incorre fece banda, roman. E porta gele, porta oranje, porta blanco, porta marrom, qua que tá. Se vou mirar promessa não falso sinabo, com despeje, tá bem? Coebo voto, coelho que eu usei para sumês. Corre, meu irmão. Mas mira, tá grado de chantaje contra o pueblo de Anaki. Chantaje contra um pueblo. Chantaje contra o pueblo aqui. E não se não sonho. E lê que é um décimo par de você minha, e de você plantação, e de Wendrive. E duna su oficial lang, e su sirvidonan, e di dos qualidad. Dios está buscando de ora aqui, mandatario nan, culo sa di traja, independiente nan, favor di pueblo. Dios está llamando en momento aquí un líder, y líder nan, que está capaz de surpasar e divisionan que existe de pueblo aquí. No sea gobierno nan, elitario, que toma la cuenta, grupo de rico. E non si governo che tenga conto e gruppo di comercianti che proteggono. Non si governo che quattro a favore di altro gremio. E ora, se mira altra tendenza, mi metti a favore di questo. Dio ti mette di leader. Avete un leader, of leader che può unire il popolo qui e busca benestar comune. Nós não temos de partido para trapa gremio ou grupo. Queremos, avete e país que mestre su comerciante. Não. E se vuoi un governo che sta contro commerciante, contro inversionista, contro non ti mestere, Bible ti bisami, parola di Dio ti bisami, che è povero non ti biba, di uiri uiri che ti fai messo Gesù, se ti Bible ti bisè. Anto lo che mi messo soro, ti fa mas uiri uiri cai. Mimbo kibra è ricco, sempre lo ti ricco e lo ti povero. Quem che pensa che lo non ti ricco e povero, l'ubidà. Lo che potete di soro, per un division, per massa uiri uiri cai, lei non social.

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios efficion. Dios efficion per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visión per un Parlamento, Dios su visión per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visa di assunto, ma media con visión aquí, chi con Dios che visa, ascolta su palabra. Non si può preparare per non scrivere mensaje ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entras come chi invitavo cordialmente, pues, vai al telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema bendicionato aquí, Dios bendicionato.

chiariamo, non si mangia la miglia, anche per pensare che il signore ben sciarro manco ne. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai uno sparto dei mensaje a chi, e con un altro volere di un praticato in nostra vita, e anche con partito altro. Ma non terminiamo, che erbi romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?